0: Tiiti katangi hoki ko kaka, ngā kaka wahanui, te reo o tai nui.
1: Kupu whakari, te ri, te ri, te kiaari te mai. Hei, he kiri tuna.
2: Thick-skinned, nothing can faze him or her.
3: Pērā ki te tūnani, i te wā ka kaukau haere ki rato i te awa, ahakoa ngā huringa. E āhei tonu te tuna, te nuku me te neke i roto i ngērā wai. Yeah. And relating to your life, letting it go, mm-hmm. being like a tuna, like the skin to, have it all slip away. Mm-hmm. Yeah. Pretty much like let it go, ne?
1: Yep, let it go. Don't let anything faze you. Me kiri tuna kātika.
2: Kia ora.
1: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia